mescolata. Mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia l'ho scusciata. Ma guardata, l'ho guardata, l'ho bloccata, accarezzata, sorrisino, sopiffata, ma sembrava una patata.

ritorna Vicky Tiki, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò, azzurro quando volare ti sarà.

tu che sai tutto cos'è questo vivere, questo andar chissà dove o in nessun dove a sbattere, quando poi alla fine non resta nient'altro che polvere.